0: vecchie teste a scarpino.
1: Sai mai gli occhi che ho fatto? Sai mai gli occhi che... Moneta!
2: Per le più figli cuscirno da ronde marini vi porto, signori, si lucide chi...

vitella e ti confezione pure di mio tamponi scarne, pastici, ramioni e tonni lo splendido risorte o di cosa è squisita e il vostro rostro vi invita e tessimo compagno che la circula o

0: che va alla festa si mette in molta briga, andando in lettiga, se il viaggio è lontano. Sì, perché va piano, onde il desio che vola in un momento. Fa provare quanto spiaccia un passonetto.
1: Sì, razza un po' di passo.
2: Oh, basta!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

che bianche, alte nere, prendimi poi senza misura, l'avventura da...

0: te faccia grazia. Poi che vuol ch'io vada, obbedirò per non tenerla bada.
1: Signori,
2: sì.
1: Ecco in arnese, tanto vostro devoto. Il mio nome c'è noto, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re tesoro tale lo vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia ci ha si saldo e che sia. Hanno ci ha molto in volto esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proprio medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegio. E ci patenti. Signori?
2: Sì.
1: Io non sono uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrebbe pagare ogni denaro.
3: Quanto vale?
1: Mermese, quanto fa?
3: Quanto, dai, sì. Allora?
1: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso vi tengiate? Per vero servitore. Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
4: Un Giulio.
1: Il resto con cantar qualche canzoni

0: mai non soglio, cosa che non si acerba, e per tutto andar voglio con la fronte scoperta.
1: A che principalmente serve per beneficio dei mortali?
0: Segreto, sì, eccellente, ma cento e mille male, cattari che nascono dalla testa. Prefucilla il vigore, lo sostenta, preservi ed augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il colore, solidi l'umor peccanti, purifica le vene, allega il cuore.
2: Che più?
0: Che più? Fatti ritorni l'appetito.
3: Non mai starito.
0: Orrore il cervello.
4: Datemene una presa, becco vieglio.
0: Fanno altri cuori che nottate si sollevano le ricette.

0: Corri! Ora scendo! Perché? Il resto che posso dare canzoni?
1: Signori, non perdete l'occasione!
2: Fate di scherzi, casi, di giorrazzi!
3: Pare che ci vogliate essere cruni! Cacciate dalle borse, sti testoni!
0: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio! Mi voglio far vedere la liberalità della mia mano! Il vasetto minore altrove si è pacato un mezzo scudo.
4: Sì,
0: corre.

0: alla virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: e che l'aver cento tesori e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. Tutti fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disponiate, figurate, miniate, ce ne comprate, ce ne fuori alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: Zohar Mariello, dinti un mocca toro di anno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: scendere. Ora non i denti, ma solo i denti, e facchi non si spessi. Un povero uomo, come i denti plasti, scarpati, schiaffetti. Prenda questo segreto. L'usi due volte almeno la settimana e si tolga di me, se non mi sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine sta causa fredda e
1: ruda. Porzio,
2: porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paletto.
3: Fate un paletto.

0: tardi.
1: Sì.
0: E preti un vostro
2: ladro.
0: I ciel, che scampi guardi. Ospo di una fusione il gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.

roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira.